0: persone sono che lei inizia tutto egoista. Lei inizia tutto egoista. Lei inizia tutto egoista. Lei inizia tutto egoista. Lei inizia tutto egoista.
1: Muy bueno, pero bueno que él está rentado aquí en mi apartamento con un apartamento solo, ¿entiendes? No sé que tenga bastante privacidad.
2: Private Places presents Robak Vrume in the mix.